0: Mera ko Tony aprofinia.
1: Kanino.
0: Yan to se me ku ri do fi mi tun me ri re.
1: Ganji na dogbe nu me ni togbo me di no po. O kan dogbe nu fufuti sena hun epifan.
0: Mhm.
1: Da ti mi re lo to di o ena se peche. Mhm. Ra kan fi fo mi o sin gantan. O tanti che sena hun o Serafin lo to di o ena se peche bo dogbe na.
0: Tanti.
1: Eh.
0: Tanti.
1: Eh.
0: Tanti ari dai on.
1: Eh, tanti ye.
0: Eh?
1: Tanti
0: we. Tanti we. Tanti. Mm. Fancy tanti allo.
2: Walwa.
0: Eh, dayon we have nafido dayon podo nafipo tanti we mi yoro.
1: Dayon we.
0: Mi to ko sa me la ho.